0: Saez.
1: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte ormai? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un... Ma troppo...
0: Basta, bella, mannaggia, ragazzi, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

Donne mi rovina, mi rovina, mi rovina, mi rovina, non la posso mai lasciare. C'hai io fare, si mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse fonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'inno della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprirla me.

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

0: due vite, vivo perché due voci io sento in me.
1: Se ti parlo di ideali, se ti parlo di virtù, non mi credere.

non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero. Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire

non è bello, non si fa, non sta bene, così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda sai tamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, di varanda.

mio nome è Regialato, ex campione del ring. Sono il capo della banda, i Gangsters dello Swing. Una banda salta muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il 9 professione. Non sbaglio un commesso, però sono desperato. Quella rossa tutto corvi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

Io nel colpo il vecchio re, gran campion del ring, ero un capo della banda, i gangster dello swing. La mia banda mi ricerca, dove ero nel Canada, una scarpa di cemento che va

0: Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa.
1: Ed un bel dì
0: Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.
1: Sì,

ricordo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

Ma per Puntiglio, il gran Quintiglio, da quest'impiglio si vuole liberare. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel laviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per Puntiglio corro sempre dietro a te.

0: una notte con la luna,
1: una barca,
0: il lago,
1: le montagne,
0: le palme,
1: giardini,
0: rose,
1: mimosa.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sembri il ritratto di Marlon Brando.
0: No,

matricola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno

Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola.

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire

Sono il nobile Quintilio dei baroni Battimaglio ed ho un tic al sopracciglio da quel dì che ho visto te. Tu sei bella come un giglio, Terziglia, ben ti voglio, pur sei messo lo scompiglio dentro il povero mio cuore. Terziglia, se non vuoi che per isbaglio

ma per puntiglio il gran Quintilio da quest'impiglio si vuole liberar. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel Laviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

0: che un battibaglio in tal groviglio si debba trovar. Ma per Puntiglio il gran Quintiglio da quest'impiglio si vuole liberar. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, Terziglia!
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.